cameriere. O c'è molisce da tu fotele. O c'è molisce per pit cocktail.

dicemo po dov'è, va dicemo po dov'è, vieni a cemo co dov'è, po da facemo bro dov'è, si da cemo sprato è, non si scupe sa dov'è.